ashe naleng olaningoni le mayen fm dangara gene ngira ka suja yota kuna saina selegna jitu mirere shara side katokon aito mon maria mari mai shongro kyolo monta kuna site ato mayen fm kaji derik mpohoya ana news gurum wore tolo mon ligin chengiro shi ne jolo monin chere

mara mangi doing konye kana kesha ese uso rini ngoni World Cup 2026 antiri yori yari na kesha ese uso rini ngoni na tinti minara inki kosti sida yoleng tada majori la sulago ba yisulugua ina kesha na inti molo show le Argentina inti Lionel Messi kumera boy sulenti molo show la Franza ringuru yon penalty inti bwana di mundo di songo di unite unite atua legan le kawaida